Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albises. 95.4 e 104.2. Radio Albises.com.

Te di la gnoc, per i gaita l'usi, lo fioc. Lo monde est bel, l'homme est nouvel, ne parlarem, e lo farem, a quel embeggio.